0: Sit down, Shringra, then Bara Dua Lipa, the baby, levitating, what Jamie turn away, non-bay breakfast, no journey return out.
1: Bonjour,
0: good morning. Yeah, I'm just sitting up, Halisa, yes, and speravo che calcom il giorno da Taiba, speravo che calcom il Tazal, ezat! Good morning, tarin mamo chafai, khuposto ki, khuposto, bzash, bzash. Bonjour, all right, Jara.
2: Attenti,
0: ho evitato il sweet, ma l'avete che il cas, grazie a te, ma ce fai.
2: Tigri,
0: ma l'antuvi, la io.
2: La, no.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tai bă, Shaka Khan, Snoop Dogg, a dat lot of boogies in my soul, luat Jamie Terran away now neck on Bay Breakfast.
3: Bonjour.
2: Bonjour, vila, che vi abzo il 27 palessan, spera la che l'ikar come l'ugiornata, tai bă. Sa'il sa' 27 grad, en barra nafu l'ilġimata Santa Maria, l-lum, u ovvijament
3: kwa jemma. Emmeni għal-bixxadda, u no?
2: Ekku. Għallin qas qed ittiru fit-toroq Maltin, probabilment, sa' biex ta' sba' xogħol.

0: Pitbull, Christina Aguilera, Aldo to feel this moment. Keith, Sarah Dawes, Minja Unovs, Palessa, Bonju.
1: Bonju.
0: Gbira, Barra. And the winner is... Win. Qui, ecco, Palessa è andato a par biglietti al notte me lo che da Big G, se ci torna
1: il show da Jamie, e quando mi vuoi sei mai up, se ecco. Almen a ti esce sempre del bot.
2: Ecco, oh, ecco. E ecco, tar che mi metti la pnì, come ti potrò una fona niente per 0897, c'è un salì che ovviamente da questa par biglietti chain.
1: Esatto.
2: E che storia ti ha che è disastrosa, leggeratele, già una pace, ve li ho relatata, ma sei... Lei il barra Malhabib.
0: Yes, ricevendo del messaggio e se mauda Shane di Helwa, di Helwa. È un PG in host del Bishata Show.
1: Ehi, Atlanta.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: È un po' fastidio, in realtà è molto facile, però storia particolare è vero da Dach. E lo mangiare da Horace Lianet, da che non è mangiare da Harira. E ma tu finti con facile. Tixob di kien arat, kun ara imlaħlaħ, konna din ġokla partikolari bittaraċ, u jena nizla zelaq li zelqit li siqi, skidjajt ħarira għajra, u biex nżom zammit mal-barrier tal-ġem. U għalli t-lilqmis mandunaj ġinġbit, ġejt ma siqi bonser, u dakin għar spiċajna b-laqmis pratikament għax nfetqet, u sista taħseb, xissija u naw sista tejta fil-ħodu. Ġepaġe bil-misim zaħr ta' darja kollu barra. So, għahem, kienieċ. L-isbaħ, varro li ġejna masiq il-bouncer. U ma' għajċ wahdi ġibit n-nismijaj, ovvijament. Kena ma' kunxin.
0: Amazing.
3: Bonġu. Wow.
0: Amazing. Bonġu kbira marra jgħatr, bħadaw kil par biljetti u koll.
2: Taċċo.
0: Taċċo. Yes, yes, yes. Noti mill-lo kita bieġi, sra ċu r-ritorna mixar il-ġej. Infatti, bħallis għetan għatta ċari fuqa. Ta' salu ko, għaxet.
1: Laqwa li miktuba d-darba.
0: Le miktuba, imma le għet nibda xie affarijiet. Ta' għet nibda xie affarijiet. Mbicċa, ċank kbira r-rit nirranġa. Għal-dar għad. Ikol miktar.
1: Revised version.
0: Yes, yes. Bruno Mars, I just might. Bonġu. Just

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: With Oxford House, Synergy, Player and Browns.
2: Se per tu anche come ti conta Rus, di fieri.
3: Ma piace Hazing, io mi piace Hazing.
2: Ne vem li hem le conversazioni sconda, se tipo che...
4: Io mi sono mordato, se col treuta se c'è gvira. Io, ad esempio, il gym, bel forso a terre temut. A me il tapto con Denzel Matashol, con Denzel Marayen, ad esempio, vet min nom.
3: Da, io, bel contra, ambat. Il gym ammur shuat.
4: O con non halul hine, con l'on red no, ec.
2: Il gym, ali, è c'è ta comunità.
5: Esatto, ma il gym è stato un modo differente.
2: Il workout a chest o il workout al sini?
5: This is
0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: Tomorrow when you wake up. Bam.